Certo, è interessante. Checked around the quarry area and me too as well.